0: E buongiorno, buongiorno, bom dia a todos vocês que estão aí, a tutti gli altri che se devo ascoltare Radio in Alta Oze. Sì, stamattina siamo qua con Satarão, un Satarão della cultura. Parla, maestro!
1: Rosimar, buongiorno a tutti quelli che mi ascoltano qua. Stamattina mi voglio inventare, venire qua a fare il programma insieme con Valtri.
0: Qua c'è il programma Buona Gente, un coi. Se modrio fare un bel programma, pratica tesedio casa lì, ascoltarno altri, su tel radietto de piglia, tic tesedio lavorare, ascoltarno altri, tic tesedio viaggiare, no? In pista su tel radio, tela radio prata, tel programma Buona Gente, faremo una selezione di belle musiche italiane e... con nostro maestro, né maestro?
1: Bel, mi piace venire qua a parlare italiano con Valtri, perché qua siamo di casa, ben dirmi, vero?
0: Sì.
1: Che bellezza, perché lì in casotto di scorciafora il miglio, vedi da me i polastrai, mi ascolto tutti quanti. Morì la prevista, lei che ascolta tutti, Bassan, Protagio, Alves, lì mi ascolta.
0: Tutti,
1: allora,
0: tutti.
1: Che mandiamo strucco un suito a tutti quanti, mi
0: avvero. Suito, suito. Ecco. E mega bel che mandai stamattina, strucunassi qua del programma del gruppo di WhatsApp. Suito, a mattina.
1: So che c'è gente che ascolta in distante da qua, che mi ascoltano altri qua.
0: Oh! Anche in Italia, no? Anche in Italia. Sì. Ma stamattina Luigi non aveva venuto.
1: Dove è Luigi?
0: Ah, guarda che le sei caso là.
1: Guarda che se c'è passo tua donna stavolta.
0: Guarda di sì.
1: Ho fin paura, Luigi.
0: Ho fin paura.
1: Puro, muovete fuori, caro.
0: Luigi, vi mandiamo il strucon dove che ti sei.
1: Sì,
0: le drio là, in aria, in alta ose, no?
1: Puro, mi canto che le dio mia polente salame stavola.
0: Giusto,
1: è vero?
0: Luigi, grande Luigi, grande, no?
1: Grande amico nostro.
0: Sì. Ma allora, maestro, e questo finale di settimana ti va un dove?
1: Beh, questo finale di settimana sono Nova Brescia, ma vuoi mio contare Busia a me?
0: No,
1: il mio dito, qual è la capitale della Busia? Mi ha detto un giorno di Oluri. No, è da dito. Non ti contengo mio Busia. Chi conta Busia? Quei che viene qua. Allora in cui vado con Nova Bassano, il corale, cantare per voi Nova Bassano, per tutta l'età. La 1:30, 15 per le 2, si deve partire, se andiamo fino a Nova Brescia.
0: Ah, Nova Brescia.
1: E io avevo paura che piovia, che mi sono temporai, ma che il bel sole anche
0: in questo. Sì, un bel sole.
1: Caldo.
0: Bellezza così. Bellezza. E le 8:33 a mattina, no?
1: Buon'ora ancora,
0: che abbiamo su, no? E... ma no, non star mia, non c'è problemi, paura quel tempo, no?
1: Ah, che è tutta storia, chi conta mica.
0: Sì.
1: Piovere temporale ancora, ieri altro, passa che in cui... E dice sempre di man, lo ripiove.
0: Lui parla sempre domani.
1: Piove pulito, ma non temporale.
0: No. E anche di questi anni che aveva temporale, non lo so adesso.
1: Mi ricordo che aveva 7-8 anni, che aveva temporale, 20 anni, perché su piante.
0: Oh, per l'amor di Dio.
1: C'era gente grande anche all'epoca, l'ha setto.
0: Sì, ho visto qualche foto questa settimana qua, su del Facebook, del 1946, non lo so. Se c'è qualcuno che mette lì, che sa, della live del Facebook, ma 46 ha dato una incente grande qua del centro di Nova Prata?
1: Sì. L'incente che è sempre dato, no?
0: È sempre dato, sì. Adesso con la comunicazione che lui si trova, si fa, è istantaneo, no?
1: Sai che ieri io che ascoltavo del programma della televisione a mezzì, e parlava solo del temporale, vento e saette e tempesta, Ninguém que conta a mesma história e atira a massa longa.
0: É como se diz igual o programa. Quatro programa Boa Gente se fala sobre a verdade. Lá que não lo so.
1: Falando a verdade, mas lá canto.
0: Que canto, me canto.
1: Mas vemos coisa que vem de mão depois de mão.
0: Mas Valtri que se lida Nova Brescia. Qua só se fala a verdade, não?
1: Sim, conta. Lui ha dito que conta a buzia. Quem que vai lá a mim, vou lá em coisa, me conta a buzia, não? Vou lá só cantar, amanhã bebe.
0: Só cantar, amanhã bebe. É a melhor roba da vida, não?
1: A melhor roba.
0: Darguese bem, festa e la alegria. Maestro,
1: sì.
0: Stamattina, guarda che scominciamo il programma con una musichetta.
1: Ti mando una musichetta e poi mettela.
0: Ti manda.
1: Miguel Carlos Center, Marina Campanella, che stasera la canto qui là in Nuova Brescia.
0: Ah, sì, allora, Marina Campanella, allora. Bella musichetta, allora, Roque. Da che paia, caro mio!
1: Che tanta ganga tiro mai!

0: siamo qua del bel programma Buona Gente per ascoltare radio in alta voce. Maestro, qua stamattina, oh, per l'amor di Dio, i gabel che manda su istrucunasi. Sì, oh. Nel signo Barbieri.
1: Si desmette cammia, né?
0: De se desmente cammia, manda sempre un istrucon. Certo, chi anche vuoi mandare un istrucon che va a parlare stamattina? Jamir Zili, là della Villa Sabbia lì.
1: Ah, sì, sì, sì,
0: sì, sì. Lì sora lì.
1: San Belin.
0: Jamir Zili, tutto il povo di San Belin, un istrucon do programma Buona Gente. Anche qua che sempre ascolta il nostro programma qua. Volney Minoso,
1: vedi che mio da gente, né?
0: Sì, il gaudito. Pede un istrucon al maestro Naviglio.
1: Grazie,
0: então, grazie, caro
1: mio. Insieme, Milu.
0: Sì.
1: Quanti lui sta prefetto, sì. Sono stai vereatori, Milu.
0: Giusto, è sempre, no? E dopo vediamo. Ma ciao maestro, che ho visto Marina Campanara, che bella musica.
1: Marina,
0: no?
1: Campanella, grande musica, fatta dal dottor Rock de Serafina, che ha fatto lui il gruppo, non mi ricordo più il nome, che ha fatto l'unica lettera lì.
0: Che ha fatto l'Uri?
1: L'Uri proprio.
0: È una musica di quanti anni?
1: Diversi anni.
0: A versa sore e il parlare delle campane,
1: che,
0: no?
1: Sai che è una storia verdadera che mi sta lì.
0: La verdadera?
1: Sì, la verità, è una storia che ha fatto con una donna che suonava sempre a campana dopo le morte, loro hanno fatto questa musica.
0: Loro hanno fatto in omenaio una donna che suonava sempre?
1: Mi pare che è una storia mezza verità.
0: Ah, bellissimo. Ma maestro, go mandà lì il sonoplasta, una musichetta che se lui è bon meter.
1: Era che è bon, boh.
0: Go idea. Le drio vedere. Se
1: poi va pian pianeto.
0: Pian pianeto, del secondo blocco del programma, se l'è bon, mettiamo su, no?
1: Dopo parliamo chi Dio che...
0: Dopo parliamo, no? Ma l'è bon, mandè. Ha fatto un segno che sì. Allora, maestro, di qua una scianta mettiamo su la prossima musica. Gavemo di dedicarla a chi le buoni italiani.
1: Sì.
0: Mandiamo su un istrucon con questa musica, certo, a chi? A Daniela Francescuto in Italia. Con questa musica. Sempre mi dice
1: gli italiani ascolta sempre il programma di qua.
0: Sì, gavemo Vara Soli in Italia, gavemo la Daniela Francescuto, Angioletto Tubaro, che è del Friuli, è Furlani, sì, che ascolta tutti i sabbia mattina se con altri. Gavemo il Gian Paolo di Alto Piano di Asiago, il me manda sempre immagini di Alto Piano, di un dove che l'è. Ah, per l'amor di Dio. Gavemo anche chi la sora de volte il sindaco di Arsie, Ivano Faoro, anche che l'ascolta, che abbiamo diversi che ascolta in Italia, no? E qua te la live anche che manda un istrucon e Delsa Balzan. Sì, Delsa, mandiamo su un istrucon a Valtri, no? Anche chi Clevi Carnevali. Sì. Certo, chi si deve ascoltare, no, altri? La Tere moglie di Luigi. Anche che se devo ascoltare.
1: La moglie leva su buon ordine perché Luigi mi carto che l'ha ancora in letto.
0: Goide che sì. Ma maestro,
1: cosa?
0: Questa musica che mettiamo adesso,
1: sì,
0: è una meraviglia.
1: Vogliamo parlare chi che canta?
0: Podemo.
1: Sì.
0: Allora,
1: parlati.
0: Adesso mettiamo su una musica Sotto l'ombra del mio giardino.
1: E chi che la canta è il coral per tutte le età.
0: Le coral per tutte le età. Scoltela, Polito, che lei è una bella musica.
1: Ti piace la musica lì?
0: Mi piace, sai, perché mi viene sempre in mente.
1: Era un piccolito, piccolino.
0: E c'era sempre un giardino. Dio con magari boni. Quelle bolassette della nonna Lidia. E la portava sempre una sestella. Quando andiamo là, no?
1: Mettia, tipo un picnic,
0: tipo un picnic, no? Una sestella con la bolascia che solo la nonna la sa far.
1: Bellezza. Mi vuoi mandare la certa chicca musica qua, specialmente, claro, il coral per tutte le età, ma Pippar Valdir Carbonera che là, che cantava con Oante, le adesso le mie pidi io cantare con Oante, ma che ascolta la musica qua che dà saudade.
0: Che dà le saudade del gruppo,
1: Corai.
0: Bellissimo, no?
1: Strucone a tutti quanti.
0: Strucone a tutti quanti.
1: Dopo misi, 15 per le 2, la casa mia che andiamo a Nuova Brescia.
0: Giusto.
1: La musica.
0: Ascolta, sotto l'ombra del mio giardino, da che paia, caro mio.

0: Maestro, no?
1: Sentivo che bella musichetta.
0: Bella musica.
1: Che sarà, no? Capiluri, che è lui proprio che canta.
0: Non l'ho mai cantato.
1: Sento ben cantata che musica lì mi aveva.
0: Bellissimo.
1: No, no.
0: Maestro, questa musica qua, Valtri ga interpretare a Marau. Tu incontro de corai e Marau.
1: Sì.
0: Bellissimo, no? Dopo... qua. No desmentegarsi dei nostri bisnoni. Luigi ga pediu questa musica qua, lui a tere. Dopo vedemo lì se modrio organizzare par... Lei Ivo Marasca, no? Che...
1: È Marasca che canta.
0: È Marasca.
1: Che ha fatto un caletto lì. Quella, mi canto quella secca lì, le depi di 100 anni, i brasiliani qua arrivai.
0: Sì.
1: Lui ga che musica, vuoi spaccare tutti i ossi. Diverse musiche.
0: Ma maestro, qual è che la tua musica che ti piace di più? Ti, perché ti ha un repertorio tantissimo di musiche italiane, no?
1: Le musiche italiane, io lo dico sempre dei miei corai, che ho 5-6 corai, lo dico sempre, perché che tanta gente, mi piace la mia musica lì, che l'altro mi piace. Le musiche italiane ben cantate, giusto. Tutte le belle, tutte le... anche America, e tutte musiche buone. Oh. Voilà.
0: Qual è che la tua musica che ti piace di più? Ti, perché ti ha un repertorio tantissimo di musiche italiane, no?
1: Le musiche italiane, io lo dico sempre dei miei corai, che ho 5-6 corai, lo dico sempre, perché che tanta gente, mi piace la mia musica lì, che l'altro mi piace. Le musiche

0: Nesse...
1: Okineri, ela fala. Que história fala a música Okineri?
0: La parada de juventude que.
1: De quando você dai giovine, no?
0: Giovine che dice a parlare il tren. È una storia bella. Proprio la prima volta che vengo ancora qua, un'altra volta, la porto e la mettiamo qua a cantare.
1: La mettiamo qua?
0: Adesso che è una musica che se Dio cantava, comincia a cantare, che è La sul cielo. Anche una bella musica che stasera la canto là, per tutte le età, là. A Nova Brescia.
1: A Nova Brescia, sì. A Nova Brescia, la terra della verità.
0: Le musiche italiane ben cantate.
1: Ben cantate, ma italiani sono bravissimi per fare musica, so. Ha fatto tanto.
0: Canto la, stasera canto anche la Sul Cielo e la Spagnola. Loro mi sempre dico così, mi sono qua di cantare la Spagnola alla casa, perché la mia... che mano stroconga la
1: Spagnola. Manda casa, su, manda su.
0: La Dio che mi ascolta.
1: L'Aurilde, no?
0: L'Aurilde.
1: L'Aurilde, sì, l'Aurilde.
0: E la Protasio Alva, anche magari mandiamo stroconga. A Gilmar Dell'Agnolo, la che ascolta certo lui.
1: Ma guarda, mi sono drio vedere adesso Gilmar Dell'Agnolo. Da Serra de Campo Alto,
0: sì.
1: E un sbrancon là de Grepole,
0: sì. Maledetto.
1: Sol con maiari buoni, Gilmar Dall'Agnol, vi mandiamo.
0: Tutto strucco anche.
1: Un strucconasso, no? Un strucconasso.
0: Ecco Di Monti che canto là.
1: Ecco.
0: Abbiamo la festa, abbiamo la festa. Mi canto che la Radio Pratra va a trasmettere diretto la festa di Colonia, adesso il giorno 25.
1: Ah, sì, è 25 adesso?
0: Sì, sì. Lo devo insegnare la messa italiana.
1: La messa italiana.
0: La messa italiana, canto là.
1: Là con il corale Ecco dei Monti.
0: Ecco dei Monti.
1: La storia del corale Ecco dei Monti ha sorgito come?
0: Gilmar di Contea che era a parlare del Rio Turbo, Rio Prato, sto Rio Turbo, e per qua, i monti cantesi si sentia cantare di là e di qua. E dava che l'eco c'è quando...
1: L'eco.
0: E lui, perché lui canta forte.
1: Lui canta forte, lei...
0: Allora lui ha messo il nome Ecco dei Monti, perché è tanto lì.
1: Ecco dei Monti, no? Ecco, caro di Dio, no? Te sai come la viene fuori, no?
0: Se ti chiami qua Gilmar, sta qua una ora, contate la storia.
1: Una ora? Sì. E...
0: Il ciappa al buccino, lui mi ha faccia.
1: Oh Gilmar. perché cantare quando sende a Rosa te questi anni, no?
0: Sendiate
1: cantando.
0: Io ero tosa peggio, avevo 5-6 anni, mi cantai italiano, che era una bodega attaccando questi a me. E che erano tutti i vecchiotti di 40 notti che aveva visto una cacciassetta e cantava.
1: E
0: mi andava là in mezzo con loro. Ho cominciato a cantare.
1: Ma ginarsela, se non altro che piace tanto. Una bella cantare, un bel mangiare.
0: Se dei volte si andava in filò, per strada, pie. Se cantava per strada.
1: Se cantava.
0: Con molto italiano, perché mi so cantare tanto, ma musica italiana, che altri stanno neanche a dimandarmi che ne so poche.
1: Allora, con idea che, maestro, mettiamo un'altra musichetta, un bel giorno, 8:56 a mattina, no? 8:56 a mattina. E... Le bel che appunto quella? Ah, allora, per una domanda, sì. Di Luigi,
0: sì.
1: Sì. E la interpretazione di Valmor Marasca, no? Lei è stato grandissimo, Valmor.
0: Sì, sì. Conosco anni.
1: Conosco,
0: tante,
1: no?
0: Volte in volta.
1: Andiamo in strucon a Valmor.
0: Ma Valmor strucon, grazie, caro.
1: Grazie,
0: Dio.
1: Grazie.
0: Grando.
1: E ha fatto una musica qua, ha messo la musica Ricordare dei nostri... Bisnonni,
0: ecco, no. Proprio lì. Come più di 100 anni.
1: Allora, caro mio, daghe paia per ricordarsi dei nostri bisnonni.

0: E siamo ritornati con il programma Buona Gente per ascoltare Radio in Alta Ose. Praticamente se devo arrivare adesso, mi sono Rosimar, qua del programma italiano, e il maestro Naviglio qua, il satarone della cultura italiana insieme con noi. Allora, vi mandiamo sempre quello strucon, struconasso a tutti voi che siete riusciti a ascoltare il programma Buona Gente, no? Maestro, vara qua. Gavemo su qua, vara. Adriana Risotto, sì, buon dia.
1: Darmi con corale attaccato idoso.
0: Sì.
1: Darmi certo.
0: Anca. Sì. Qua chi che manda, vara qua, Diogo Galafassi de Farroupilha. Sì. Inescapelari Fracasso. Anca manda su Instagram. Qua un collega nostro de radio, no? Clovis Simeoni, de Veranópolis, no? Manda su Instagram a tutti gli altri qua del programma Buona Gente, no? Ma te, lei sta una bella musica, no? Quella che quer trocar adesso, no? Sì. Il filo.
1: Filo, filo. Volta lì, bella musica.
0: Filo, chi che vuoi?
1: Dai, questo concetto, chi che le sento che mi ascolto parente alle Caxias.
0: La dir Brandalise, la dir.
1: Mi ascolta sempre, certo?
0: Sì, la dir sempre accompagna e fa il programma là. Sì. Lei è il vocalista del Girotondo?
1: Sì, Girotondo.
0: Sì, caro di Dio, sempre in gamba, no? Ho ascoltato ieri un bel programma suo, no? Vara qua, Inés, la mia mamma. Gamandà. Sì, lá de San Jorge. Bom dia a todos. Bem, bom dia, tudo bem, meus queridos. Bom programa com as bênçãos de Deus.
1: Com grande.
0: Sim. Ivanor Casagrande de Caxias do Sul. Bom giorno a tutti quanti. Sim. La Mesia Anca, bom giorno. Questa é de Novo Hamburgo, né? Qua anche chi che manda un strucon de Barão. Sì, de Barão. Marcos Olívio Cisco. Evandro Dondibinda.
1: Evandro.
0: Sì. Bom dia, Brandalisa. Manda un abbraccio pro maestro, meu parente.
1: Parente.
0: Parente. Parente. Sei parente?
1: Sì, sì. Suo parente è primo così bom.
0: Bellissimo.
1: Até ele é morto um fratello su, sim, este giorno qua. De Veranópolis.
0: Ah.
1: Seu padre que não é Avelino Binda.
0: Avelino Binda.
1: Avelino Binda. Avelino Binda.
0: Primo cozinho meu. E Binda lá de. Sei tutti da Bela Vista e Binda, não?
1: Tutti de Bela Vista.
0: Na família de Bela Vista, de Furlani.
1: Furlani?
0: De Furlani. Furlani. bom dia, boa gente de Nova Prata e região. Parabéns pelo grande programa. José Esperotto. José Esperotto, adesso no, ma lei sta un deputato, sì, estadual. Conheceste
1: sì.
0: José?
1: Sì.
0: Sì, allora, José Esperotto. Il gaffato. Lei di Guaíba.
1: Sì, che quando che era.
0: Goidea, no, che lei di Guaíba. E il gaffato, la America America, come l'ino, l'ino del Rio Grande do Sul. La sua, è stato su. Sì, se la devo ascoltare manda lì, no? Lisette Marchesini Panocelli, sì. Carlos Alfonso Gali, sempre devo ascoltare, sempre ascolta, no? Qua un giovenotto, no? Riccardo Sergio Bianchi, E allora Sirley Rapievski a Corsi, buongiorno. A tutti gli altri, al maestro também. Te ga mandar su un strucon, maestro?
1: Grazie,
0: sì. Grandissimo, no? Ma maestro.
1: Sì, voi dite una roba che il giorno 8, anche adesso, giorno 8, che si incontro dei corais, qual prata? Coro armoriale.
0: Ah, il coro armoriale.
1: Sì, allora mi devo cantare là. Dopo il giorno 15 sono io a cantare là do Affari a Lemos.
0: Affari a Lemos.
1: E dopo il 22 di agosto ancora sono Dio cantare là Vespasiano Corea.
0: Oh,
1: e
0: giusto.
1: Il giorno 12 di settembre loro siamo San Valentino Sul. Tutti i mesi qua, tutti i fin di
0: tutti i fin di settimana è sempre tacca, sempre
1: finché da andare dopo.
0: No, ma
1: gli altri.
0: Ti va sempre, no? Ma il sonoplasta ha detto che la musica classica le è disponibile ora.
1: E allora
0: no?
1: Metterla sulla.
0: Sì, caro.
1: Daghe paia.
0: Daghe paia con il Massolin dei Fiori, caro mio. Una bella musica.
1: Bella musica.
0: Daghe paia.

0: Siamo ritornati a quel programma Buona Gente per ascoltare Radio in Alta Ose. E tu visto, maestro, che bella musica interpretata per il gruppo Giro Tondo, no?
1: Tondo.
0: No, perdona. Sul Paion.
1: Ma l'idea che Brandolini la gara è gravata l'unica musica di
0: lui. Sì, regravata sì, con.
1: Era sua musica del. De,
0: sì.
1: Perché
0: sì,
1: lui, sì. Brandolini, la tua parente.
0: Il gruppo Girotondo.
1: Girotondo, ma lui, il nome che mi ricordo più.
0: La Dir.
1: Sul Paion.
0: Sul Paion.
1: Ricordo bene di lui.
0: No, il gruppo Sul Paion è stato un sì, icone della musica brasiliana. Italiana.
1: Che era Andrea Rosi, che era gaitero suo.
0: Andrea
1: grande
0: Rosi,
1: gaitero, grande amico mio de Caxias, lui. E dopo si è fermato perché già cominciava a fare anche lui corai come che lui.
0: Sì, 5-6 corai anche lui.
1: E se catemo sempre, tem coi anche amicato con lui, certo, la
0: Nova Brescia, là.
1: Lei è un musico.
0: Sì.
1: Gaita, violon. Baita do musica italiana è fuori di serie.
0: Ho visto un video suo di Andrea Rossi. Mandiamo un istru con nas, Andrea Rossi.
1: Sì, Andrea.
0: Andrea Rossi, no, là da Caxias do Sul. Eu ho visto lui con la gaita
1: sì.
0: Far Pink Floyd. Pink Floyd, che è un ícone del rock, no? Della gaita. E dopo ho visto diverse interpretazioni sue, loro di musica italiana, no? Ma lei è un strafulmine di bellissimo.
1: Ho visto là a Caxias, l'apertura di un incontro di corais. E lui che ha gaita a Butuni.
0: A Butuni, sì.
1: E ha interpretato l'inno italiano, l'inno d'Italia. Sol suona. Te gare, me la figa di piazza.
0: Ah, lei è...
1: Sa tutto quella.
0: Chi che ha il don di far, no?
1: Adianta, che lunga un don, mio vero.
0: Sì. Ma maestro.
1: Cosa?
0: No, ancora non finiamo sul programma, no?
1: Sì.
0: Ma vuoi dire che mettiamo su una musica adesso, no? Che siamo di fare un programma sì. Che ti piace tanto. Bella ciao.
1: Bella ciao. La musica qua me la canto con tutti i miei corai.
0: Con tutti i tuoi corai.
1: E mi piace. Per tutte le tanche la canta ben pulito. Mette la calina bella musica.
0: Una bella musica. Allora... Mettiamo su la bella ciao, no?
1: Ecco.
0: Eccola in omenaio a tutti chi canta i corai, no?
1: Questo, tutti quelli che mi ascolta.
0: Daghe, paia,

0: E che bella musica, bella ciao ciao.
1: Ciao, bella, bella ciao. Ciao.
0: La musica, no?
1: Amor di Dio, mi piace cantare.
0: Sì, dove si diceva bella ciao, né? Bella ciao perché te vieni, quando ti vai, ciao, vai con Dio.
1: Va con Dio.
0: Vai con Dio.
1: È una bella storia.
0: Una bella storia, una bella storia. Come mandi, no? Te sai che mandi, sei furlani che ga. Sì, mandi. Mandi vuol dire il seguente, no? Mandi, mão de Deus, vai con Deus. Allora, e questa parola mandi, la ga un strafulmine di tempo, no? Tantissimo tempo. Quando il popolo furlan, il segais comiciai con questa parola mandi. Mandi, vai con Deus, con la mão de Deus. Sono le storie da nostra immigrazione italiana, dei nostri italiani, no? Va sempre, no? Come bella ciao, no? Vediamo qua, chi che ga manda su? Sì, sempre in gamba, no? Mandiamo su un strucunasso, la nena là del gramado che si deve ascoltare. Sì, la nena, gavemo ancora... Quando è che vuoi parlare di Colovi Simeoni, no?
1: Sì, te
0: lo becco a parlare, no? Anche la mia sogra, no? La Lidia che si driva là, Donna Vilma, è sempre con il radio in pizza.
1: E dà che valore la sogra, te sei le sogre comunque.
0: Arrivo là, è sempre del fogon.
1: Che bellezza.
0: È sempre del fogon e patate dolce.
1: L'epoca patate dolce.
0: Patate dolce sempre là, perché mi va là che patate dolce, no? Sì, lei è bellissimo, no? Le patate dolci sono tanto buonissime.
1: Ma Valeria, mi sono in colonia. Mi pianto un po' di fasù.
0: Te pianti patate dolci?
1: Patate dolci, mangioca, mandolini. Mi pianto dolce, tutto certo.
0: Sol mangiare buoni.
1: E già erano i miei fratelli.
0: Sì.
1: E gli ha detto che tu patate dolci, che ne ancora si viene a totele. E gli ha impienato un sacco e che ha portato via, che sta buono di portare via. Patate adesso.
0: Sì. E qua, guarda, chi che parla, oh. Luis Carlos Galvan, pensei che sia facile catar su miglio a mattina, buonora. Il mega ha detto che devo catar miglio a mattina, buonora. Cosa te cati?
1: Va. Insieme a Nova Brescia in cui, perché il conto.
0: Guarda, quasi. Ti ascolti di tutto, qua del programma si parla solo la verità, no? sì, ma ghetto visto la mia sogra che ha detto, grazie mille, se la devo ascoltare, veramente, no? Veramente se devo ascoltare. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sì, maestro. E qua il coral per tutte le età, com'è che sei adesso? È tutto benissimo?
1: Sì, tutto pulito.
0: Siamo di parlare per dei prossimi giorni, parlare che avremo anche qualche novità, no?
1: Sì, mi combino con loro e dopo mi ti marchiamo il giorno.
0: Marchiamo il giorno, sì.
1: Loro l'insaio lo fa il giorno che ti vieni là, che loro lende l'insaio, fermo là.
0: Una cioccolata.
1: Una cioccolata insieme,
0: sì. Ma chiamano su una cioccolata.
1: Ma mi combino colori.
0: Combina colori, sì. Combina colori, perché mandiamo su un strucunasso a presidente del corale. Sì. Che da lì a fa su un strucunasso a tutti del corale.
1: Strucon grande.
0: Un strucon, guarda. Questa ora qua è una ora che non va tanto bene, perché se modrio finire il programma.
1: Passa presto, mio vero.
0: Sì,
1: qua vi mi dicono.
0: Ah, anche io, no?
1: Ma finale, voluto che fermo che strucon a tutti, allora grazie, mi dispedisco adesso. E dopo andiamo a Nuova Brescia. E lo vorrei tu, sì, che qui per le due... La linea la sai della davanti casa.
0: Sì, anche io.
1: A tutti, stiamo in saluto tutti quanti.
0: Vuoi mandare un istrucon? E per finire il programma mettiamo su Vuto Sapere del gruppo Sul Paion. Finimo su quel programma qua con questa musica. E mi vuoi anche mandare su un istruconasso a tutti voi che ascolta questo programma, buona gente per ascoltare Radio in Alta Ose, maestro, no?
1: Ciao, ciao, cari!
0: Ciao, ciao! Ciao, ciao! Vuto sapere! E allora, un istruconasso, e se Dio lo vuole, sabo che viene, saremo qua presente nel programma Buona Gente, no?
1: Giusto!
0: E allora, ciao, ciao!
1: Ecco, também saluto a tutti qua!